0: pianeta rock es radioattiva.
1: Radioattiva.
2: Hey, Colombia, I'm Chad from the Red Hot Chili Peppers, and you're listening to Radioactiva. Stand